Susanne, lei copre ich. Io carto nel burek, attacchi porcellan. Svodri, mazzi, bulgama, tappeti parmesan.